Acospa possibile, escutas pas Radio Santa Africa? Ai nu, vergogna! Radio Santa Africa sul 96.7.

0: Mari Wala.
1: Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey, Mari. Hey,